0: dale, dale, dale, dale, dale, dale.
1: En el mixeo, Andrés Bari. Andrés Bari.
2: El dueño del party.